0: Ti di moi polenon, ahiu in ti moi polenon. Carmen,
1: grazie,
2: grazie,
1: grazie. Potser, potser, potser.